0: Abbiamo potuto pulire e una cosa non ti sa basta chi ti pulire e chi ti pulire e basta chi ti pulire e basta chi basta chi ti pulire supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memakai
0: sampai ngana-ngana pulir tetap galang.